Sinami, sinami, le kishkon alia kuna viernes, viernes, nia so maktare nia kai semanas kallarion. Kallarion cho, ma, le kishkon alia, tokorio mi kai kiri, le kishkon alia, tokorio mi kai kiri, ya kangona nia madari, ma gichi padre nia, kia tokorio me nisha, so maktare le kishkon alia kai pichka warimena kuenta nia, so makle riparasha, te wana manche, le kishkon alia, yukon alia riparasha, nia nyukan chiquillas tukurisharion, le kishkai yunalia, so maka nyukan chis katingawa, katingawa riparasha, riparasha tangawa, le kishkai yunalia, puro turishi tangawa, chinalera kanguna nia, uniforme nia, serangawa kachengichu wa wunak, chinalera nia, machikula mandawasha nia, útiles escolares, randina, y mas tonos nia, kalpongi chikai, machai, ma le kishkunalia nia, kallarupi, kallarupi, nia, clase kallarupi, Napi oktali oktali lekshonali purun tupai chi so maktali nia wa wana guasha manyan kajeri non kai tamami zapato mara nishkani mes mara nishkani nishaga na picha kile kama una rich rich na ningawa zapato nyakchana mastonos mastonos lengi kunar kama una kati pai chawe chile lekishka ayu kunali ya nyashana wasima ringawa lekishka ayu kunali ya nashina pnyo kama una mali spirini nyaka itakiwa lekshonali sliwe chamungu licenciado de Pacheco Poi programma Amanecer Cristiano. La prima giusta maktale benzia c'è una paccio. Alli sumac. Tengau gli exconali sumac. Causangau imnai. Guramali spicicicicicicicic. Cai benzionwa. Yaya. Churi. Spirito Santo. Shutipi. Amen. La piccicicama. Cicicicama. Gli exconali conciu. Yangaronci. Yangaronci. Nia. Se maktalia. Pactamun. Licenarita Pacheco. Poi programma Amanecer Cristiano. La prima giusta spirini. Cai takiwa. Yuyari wangi. Yuyari wangi. Cai wagli spirini. Ya tu pun orang cishira cishira dah kisah kaya pun ada.